0: dito e che stanotte e mezzanotte fa dalle palme
1: quella di che torrena e una canaglia aspi non ti fidate
0: vedetta di donne innamorata di modo renz tengo l'invito

0: l'hanno preso.
1: Perso quanto?
0: Figlio di cane, mostraci la tua gloria faccia. Tu sei come Miras.
2: Son fuggito lo dio. Se volete riporto sulla sua traccia.
3: Questo sol di ciolato ci canna.
2: Oh, non ti canno.
0: Conosce nostro Antilio?
2: È poco più d'un miglio alla Madonna Cagnana. Vi mostrerò la strada, il nome di mia madre, Maria Saltaga. Giuro che non l'inganno.

0: Quante?
1: Una.
0: Due.
1: Due assi e un paio.
0: Niente.
1: Pari, son chiari, evviva.
0: Ora la decisiva.
1: Sì. Taglio.
0: Prez, mi duole, dei mio amore parole.
1: Scarta.